Arrivalo, porcheria, le orecchie. Ivi alla banda, arrivando, robocone. C'è venda, arriva, tattaglia la vacca e avanti. Ivi alla banda, arriva, vacca. Arriva alla banda, la vacca e avanti. Le vendo, arrivo, sotto il Ivi alla cacorobondo, lo butta papà. Ivi alla vacca torobocondo, riva la papà cagliava. Ivi alla vacca riva papà sambalè. Ivi alla vacca rendele. Ivi alla vacca riva la papà cagliava. E vendo robondo rotto. Ivi alla vacca torobocondo, le vecchia papà.

Arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda

E venda arriva panda la bazzaia va sovondo rovondo lui tivi alla vacca toronde lei tivi alla panda arriva la babacca ia va scevenda arriva panda lei tivi alla vacca toronde lui tivi alla panda arriva saia va Iva rapacando robo con le reche. Iva la banda arriba, sí, ya va. Iva rabacaya, va, va, va, ya va. Iva rabacato robo con loi. Che venda arribando a la bazzai. Iva rabacato robo con loi. Iva rababanda arriba, la papa, va, ya va. Ivando robot, rey cate.

e venderei ivi alabacando robondo lui ivi alabando ribaba papaya va ivi alabando alabacaya va de vendere vecchie ivi sita riva alabacaya va.